bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Un día normal en los Estados Unidos. Buenos días, USA.